0: Questa infinità. Questa infinità.
1: Questa infinità.
0: Da un'infinità.